papà mi matterà. Non lo beh, a la palavra lo fa tanto. Lasciano dei capri di fanto, un carro di birra in un altro. Ho matato delle ante, non da delanto. Sono un cazzo da quando tu planto. Sente che le canta, quando campo. Vuole tu tanta, santa, si poco santo. Cambio, carreo la partita, Rambo. Ducho y alcohol, tango. Tepa compramos Lambo. La que puede, puede la que puede.